Lumenglia, dolce luce nella notte. Una stella che brilla per noi. Il tuo sorriso, un vento che accarezza.

0: Taylor Swift ist mit uns unterwegs an dem Dienstag, 21. Juli.
1: Las Minutas Romances. Radio Grisha. Il Radio Dakeo.
0: Was braucht es, um einen Podcast zu starten? Und warum hat sich Deborah Lutz genau für das Format entschieden? Zusammen mit unserem Moderator Lukas Batista reden wir heute über «Mia Via», «Mein Weg», über Themen, die dort Platz finden und was die Hörer und Hörerinnen in der Episode erwartet.
2: Allegra! E benvenia in las minutas rumenches. Ci vol in se dir pur ter ora un podcast? O scu nasce la idea da fer usce un proiect? In qui stefna, insembl cu nossa giasta, Deborah Lutz, imprendenza nus a conosce la storgia sur da sia nov podcast Mia Via.
3: Io credo che è speciale che ho fatto il podcast in varie ore quintal persone, sur da me, sur da mie esperienze, che io spero che sia usato che ti sia buona persona con il tema, forse con un tema più grave. Dall'altra parte discorre con differenti persone del mondo creativo, a parte la loro storia. Ed è quel mix e forse è speciale.
2: Questo è stato interessante, è stato sapere come vieni tu tra questi temi. Se volessi tu partire con la lieta, ci titola il tuo podcast.
3: Also ich weiß, die Idee, da wisch go viel tschetschen mia via. Et leo dati ja differenz temps, ni temas che vai giu. Forse isch go temas begreifs, sind sa piarsici, ni malsogna che lese, che si scure de pli, wie l'onder. Et leo lumige ga, da prendere evitier in a persona che forse accompagnau me, ni ca fac, experiences similares. Quei è in forse musicers, ni creative persone, aber in quei

0: Minutas Romanches. Radio Grisha. Il Radio Dakeo.
1: Was braucht es, um einen Podcast zu starten? Und warum hat sich Deborah Lutz genau für das Format entschieden? Zusammen mit unserem Moderator Lukas Battista reden wir heute über «Mia Via, mein Weg», über Themen, die dort Platz finden und was die Hörerinnen und Hörer in dieser Episode erwarten.
2: Allegra e benvenia in las minutes rumänches. Ci vol in se dir pur ter ora un podcast? O scu nascia la idea da fer usce un projekt? In qui stefna? In zemmel cu nosse giasta, Deborah Lutz, imprendenza nus a conoscer la storgia sur da sia nov podcast Mia Via.
3: Io credo che è speciale che ho fatto il podcast in varche ore quintel per sole, sur da me, sur da mie esperienze, che spero che sai che musazzi ci che ti è sbo per sole con un tema, forse è con c'è un tema più greve. Dall'altra parte discorre con differenti persone del mondo creativo, a parte la loro storia. Ed è quel mix e forse si c'è speciale.
2: Questo è stato interessante, è stato scuvendo tutti questi temi. Ci volesse partire con la lieta, ci teidla e ti podcast.
3: Also io avevo l'idea di avere viel cercare mia via. Ed leo dati già differenti temi, nei temi che vai giù, forse esco temi più grevi, senza piarsici, nei malsogni che ho lese, che si scura di più, vid l'onder, ed leo l'umice ga da prendere evitare in una persona che forse accompagnava me, ni che faccio esperienze similari, qui è in forse musicers, ni creative persone, sabre, in questa normale Jod che fa sempre forse in teg in altre via che quella standard via senza sia.
0: Las minutas romances.